0: rondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: rondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica, zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: grandequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
3: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
2: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
3: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
2: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.
3: I throwing you off?
4: Nope.
3: Didn't think so.

0: quadre.bolito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione. It's okay, I'm just gonna clap my hands.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la

0: ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca addorso, fraccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo. Psicoterrorismo, vaccini, autismo.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it. Track 01.

0: Track 01.
1: Bentornati e ben ritrovati, siamo Track 01, io sono Emma.
2: E io sono Zoe.
1: E qui oggi abbiamo dei nuovi ospiti. Presentatevi, chi siete?
3: Devo presentare io?
2: Vai, sì. Buttati.
3: Noi siamo Maltempo Collettivo, siamo un collettivo di improvvisazione libera di Torino.
1: Come ti chiami?
3: Io mi chiamo Domenico.
4: Io mi chiamo Matteo.
5: E io mi chiamo Marta.
1: Oh, bene. Allora, iniziamo subito a conoscervi. Intanto, quanti siete? Oggi siete in tre, ma di solito quanti siete?
3: Siamo tantissimi, siamo in 9.
1: Ok.
5: In realtà adesso 10.
3: Da ieri 10.
2: Una new entry.
1: Chi è la new entry?
3: Si può dire?
5: Possiamo dirlo.
3: Dicesi Ciccio.
2: Ok.
3: Ma Francesco.
1: Benvenuto Ciccio, allora. Voi di dove siete? Raccontateci un po' cosa fate voi all'interno di Maltempo.
3: Siamo in realtà abbastanza tutti di posti differenti d'Italia, giusto? E ognuno di noi suona strumenti diversi, abbiamo tanti background diversi, tanti di noi vengono dall'elettronica, alcuni dal pop, alcuni dal jazz. Ed è una cosa molto positiva, visto che facciamo improvvisazione libera, quindi tutte le influenze sono ben volute.
5: Anche da studi classici qualcuno?
3: Anche studi classici.
1: Voi cosa avete studiato? Cioè, voi qual è, cioè, che contributo date voi a Maltempo?
3: Allora, io e lei siamo laureati in composizione elettroacustica al conservatorio.
2: Qua a Torino?
3: No, a Cuneo.
2: Ok.
3: E Matteo?
4: Io sono... ho perseguito i... sono emozionato. Io ho conseguito la laurea triennale in contrabbasso jazz qua a Torino e sono attualmente iscritto al biennio, sempre dello stesso corso.
2: Ok, quindi una formazione sempre che va avanti, non... studierai per sempre, tipo.
4: Sì, fino alla fine dei nostri giorni.
2: Sì, è perfetto.
1: Quindi giusto. Sostanzialmente tu hai iniziato una magistrale?
4: Esatto.
1: Ok, capito. E, dove fate le prove?
3: Questa è un'ottima domanda, perché noi di norma non facciamo prove. Facciamo spesso d'estate una settimana in cui ci incontriamo tutti in un luogo, facciamo una specie di residenza dove facciamo training e registriamo cose anche poi da pubblicare, però di base non facciamo prove.
1: Capito.
2: Ok.
5: Non è vero, però vabbè.
3: Dai.
1: Cioè, nel senso, vi trovate?
3: Smentiscimi.
5: Ci troviamo, ci siamo trovati talvolta a casa di qualcuno, talvolta in luoghi che ci hanno ospitato, però non facciamo delle vere e proprie prove, perché non dobbiamo provare.
2: Certo,
5: dei
2: perché,
5: brani.
2: Diciamo bene a quelli che ci stanno ascoltando, voi fate improvvisazione, giusto? Chi ci vuole spiegare meglio come funziona questa cosa?
3: Noi facciamo improvvisazione libera, poi potremmo anche chiamarla improvvisazione elettroacustica, visto che noi abbiamo anche degli strumenti elettronici, e funziona che c'è libertà totale. E quindi iniziamo, ci diamo un inizio e da lì si parte improvvisando. Poi noi utilizziamo uno schema un po' differente da alcuni altri, cioè decidiamo prima chi suonerà in quale momento.
2: Ok.
3: Giusto nella mezz'ora prima di suonare facciamo delle piccole formazioni, tri, quartetti, dui, così un'ora di live al posto di essere tutti quanti sempre presenti ci dividiamo in questa maniera. Però quello che succede musicalmente è proprio improvvisazione libera.
2: Ok, quindi adesso ci farete ascoltare una registrazione di uno di questi momenti?
3: Sì, questo qua è... Vuoi che introduco questo?
2: Vai, certo.
3: Sono brani questi che fanno parte del nostro ultimo disco, che mm-hmm. è stato registrato a Bologna, sempre in una di queste residenze. Quella è un'indicazione per noi.
1: Ah!
3: Non è... che è un piccolo input che...
5: Dalla regia.
1: Ci siamo capiti.
5: Ti invita a avvicinarci ai microfoni.
3: Mi avvicinerò di più al microfono e parlerò più forte
5: dopo questo pezzo.
2: Dopo questo
1: che,
2: pezzo.
1: Che è?
3: No, come stavo dicendo, questo è Co. È un pezzo del nostro ultimo disco, che è Gli strumenti della solitudine.
2: Ok.

0: Eccoci tornati a Track 01, il format che vi parla dei cantanti emergenti torinesi e non solo. Io sono Zoe.
1: E io sono Emma.
0: E con noi c'è Maltempo Collettivo. Abbiamo appena sentito un pezzettino di una composizione improvvisazione. E chi ci vuole parlare un pochino di questo progetto?
1: Allora, quello che abbiamo appena ascoltato era uno dei brani strumentali del nostro ultimo disco, che si chiama Gli strumenti della solitudine. Dico brani strumentali perché si tratta di un disco di slam poetry, no, spoken word, ok.
2: Che differenza fa?
3: Allora, sicuramente ne fa una.
1: ok. Dico di brani strumentali perché si tratta di un disco di spoken word, mm-hmm, che abbiamo realizzato insieme al nostro amico Mirko Vercelli, e nell'arco del disco viene raccontato un viaggio che lui ha fatto attraverso degli scritti che lui legge insieme a noi che suoniamo. Ci okay. sono dei brani in cui noi seguiamo l'andamento degli scritti, quindi ci siamo dati dei canovacci da seguire musicalmente, suonando, e altri brani, tipo quello che avete appena sentito, che sono totalmente improvvisati. Abbiamo deciso in studio, vai, andiamo, ed è successo quello
0: bello,
1: che è
0: quindi
1: successo.
0: Immagino che richieda una grandissima energia mentale, cioè una presenza fortissima mentale nel momento in cui stai suonando, perché non stai seguendo, diciamo, uno spartito o qualcosa, ma devi entrare proprio in connessione con gli altri.
1: Sì, devi essere molto presente, mm-hmm, devi essere molto nel presente.
0: Anche flessibile, forse, immagino.
1: Cioè, assolutamente, devi poter ascoltare, recepire e reagire nell'immediato, mm-hmm, a quello che anche gli altri stanno suonando.
0: Ok.
2: Ho una domanda sulla composizione del vostro gruppo. Cioè, voi siete amici tra di voi? Cioè, siete nati perché siete amici, un gruppo di amici, e poi si è allargato? E questo nell'improvvisazione, diciamo, vi aiuta essere amici, avere un'intesa non solo musicale ma anche insomma emotiva o relazionale?
4: Allora, sicuramente il fatto di andare d'accordo tra di noi aiuta molto in penso qualsiasi ambito della vita, che sia lavorativo, che sia di qualsiasi tipo, insomma. Mm-hmm. E personalmente io alcuni degli elementi di Maltempo li ho conosciuti dopo un po', però con alcune altre persone ero già amico in precedenza.
0: Sì, quindi aiuta, diresti.
4: Sì, sì, è proprio un evergreen di qualsiasi ambito.
0: Ok,
2: capito.
4: È una cosa fondamentale per me.
0: Ok, ci dicevate che l'album parla di un viaggio, ma un viaggio dove?
3: Un viaggio...
4: Il nostro amico Mirko ha intrapreso questo viaggio in solitaria nell'entroterra asiatico, diciamo. Ha toccato varie mete, come il Vietnam, mm-hmm, la Cina e la Thailandia, e da questo viaggio, che è durato, se non erro, 3 mesetti, ha poi prodotto lo scritto con cui poi abbiamo lavorato.
0: Bello, non sono mai stata in luoghi, per me sono luoghi veramente remoti,
2: sì,
0: immaginifici, non sono mai stata. Quindi è per questo che tutte i componimenti hanno dei nomi vietnamiti?
4: Esatto.
0: Ok, e quindi cosa ascoltiamo adesso?
1: Ora sentiamo uno dei brani con la voce di Mirko, che racconta un momento del suo viaggio.
0: Ok, bellissimo, ascoltiamola.

0: Eccoci bentornati, siamo sempre Track01, io sono Emma.
1: E io sono Zoe.
0: E qui con noi abbiamo degli ospiti che avete già sentito e adesso ci parleranno della canzone che abbiamo appena ascoltato.
1: Attenzione, hai detto una parola. Che non si può dire.
0: Ok, diciamo questa cosa perché, ok, sono già stata redarguita più volte per questo lessico inappropriato. Ora, perché non posso dire la C-word?
2: Anch'io volevo dire la parola con la C. Perché non puoi dire la C-word? Perché sono comunque registrazioni di improvvisazioni, quindi comunque non c'è una composizione dietro. E soprattutto, in realtà il nostro disco è un po'...
1: un ibrido.
2: Un ibrido, ma di solito comunque non c'è un testo.
0: Mm-hmm. E non ci sono dischi poi? Cioè è un'eccezione il fatto che abbiate fatto un disco?
2: No, dischi ci sono, okay. Però sono comunque sempre registrazioni di improvvisazioni, spesso momenti live, ma non per forza.
0: Capito?
2: Però non si può comunque in questo senso parlare di canzone.
0: Certo. In più, non essendo scritta, non potrete mai replicare, no?
2: No. Esatto.
0: Anche perché non si può replicare il contesto, le vibes. Ok,
3: esatto. Esattamente, bene. Quello è il punto.
0: Allora parliamo di quello che abbiamo ascoltato.
2: Quello che abbiamo appena ascoltato è stato il primo pezzo che abbiamo registrato durante la nostra residenza a Bologna. La prima sera, quando siamo arrivati, stanchissimi perché abbiamo fatto questo Flixbus lunghissimo, poi
0: tipicissimo.
1: Sì, sì.
2: Casa, abbiamo dormito in un posto che non voglio ricordare. Appena arrivati la sera nello studio abbiamo registrato questo pezzo io, Alberto e Leandro, che sarebbero chitarrista e batterista. Io ero l'elettronica, che si può dire essere forse il pezzo più energico, più potente del...
0: al quale siete più affezionati anche?
2: Dipende con chi parli.
3: Magari no. Però okay. Si sente proprio che è lo sfogo iniziale di siamo arrivati, vogliamo
1: dobbiamo
3: suonare,
1: spaccare.
3: E siamo entrati in questa stanzetta minuscola. Io e Matteo, tra l'altro, abbiamo fatto un video durante questa cosa con delle telecamerine antiche, possiamo dire. È proprio l'energia dell'inizio di un nuovo progetto rappresenta questo pezzo.
0: Io ho una domanda per te, nel senso, quando dici che sì, quando dici che suoni l'elettronica, cioè fisicamente che cos'è?
2: Ottima domanda. Suonare l'elettronica vuol dire tante cose, ognuno ha un po' il suo approccio. Quello che facciamo noi, cioè io e Marta, è utilizzare un campionatore, quindi uno strumento, sono dei pad con campioni, spesso anche altri oggetti, utilizziamo delle radio, Marta utilizza anche l'iPad con alcuni suoni sopra. Diciamo che ci sono vari approcci nell'elettronica, per esempio altre persone in maltempo che Lorenzo, ci siamo, suona anche l'elettronica, lui per esempio invece usa il computer con alcuni linguaggi di programmazione, quindi ha un approccio diverso.
0: Ok, capito.
3: Ci sono tantissimi strumenti, un altro membro di maltempo per esempio ha utilizzato un sintetizzatore, si può veramente costruire il proprio strumento.
1: Ok.
3: Il nostro assomiglia molto a una grande calcolatrice.
0: Ok.
1: Bellissimo, mi è piaciuto tantissimo questo. l'ho proprio visualizzato. Quindi a livello di elettronica quanto vi sentite di sperimentare o quanto invece vi tenete un pochino sullo standard, diciamo?
3: Non saprei qual è lo standard.
1: Ok, bello, mi è piaciuto molto.
0: Perché abbiamo parlato di elettronica anche la scorsa puntata, che dovreste andare a risentire.
1: Assolutamente, con i ragazzi di Polytech.
0: E io non ne so niente, quindi voi parlate, anche la scorsa volta parlavo, sì, sintetizzatore, io immagino tante cose coi fili e basta.
1: Emma annuisce.
3: È corretto.
0: Emma dice, ok. Sì, sì.
3: Anello specifico, parlo per me, Domenico, Lorenzo... ha un altro tipo di strumento.
0: Classico, diciamo.
3: Noi utilizziamo suoni che registriamo, che quindi campioniamo e rielaboriamo sul momento. Può essere veramente qualsiasi cosa, può essere i lavori al piano di sotto, come
0: uno strumento
3: il suono
0: vero
3: di una fisarmonica, di un organo, qualsiasi cosa ci catturi la nostra attenzione.
1: Ok, adesso ascoltiamo un episodio, un momento musicale con delle parole sotto, giusto?
0: La notte, il fango, l'assenza, buon ascolto.

Per un po' lavoro in una fattoria nell'entroterra di Wayne. La mattina do da mangiare agli animali e raccolgo quelli morti per il caldo. Maiali, galline, pecore. Il pomeriggio lavoro nei campi e una casa per me e nessuno parla inglese. Il più delle volte non c'è proprio nessuno. Ritorno sensibile ai suoni, specie la notte, quando la foresta attorno si veste di vita e rumore. Mi accorgo quanto il suono intacchi tutto. Il singolo verso del pipistrello che mi sveglia la notte. Il mantra che canta la vecchia il mattino, nella fattoria davanti e al mattino, quando l'aria più fresca e rarefatta e il suono circola meglio, mi rendo conto della potenza del suono. Il suono ha talmente spazio che è ovvio credere che la sua articolazione possa cambiare il mondo attorno e abitarlo per sempre. In thailandese suona in modo spaventosamente simile alla parola morte. Ed è il motivo per cui molto spesso gli edifici non hanno il quarto piano, la stanza numero 4.

0: Eccoci rientrati, siamo Track 01, con me c'è Emma, io sono Zoe e abbiamo appena sentito La notte, il fango, l'assenza. Chi ci parla un po' di questa sperimentazione che unisce musica e parole?
1: La notte, il fango e l'assenza è un brano che vede Mirko Vercelli alla voce e Filippo Cavallo al violoncello. Quello che è successo è che Mirko ci ha presentato questo testo e successivamente... Cioè questi testi in realtà. Poi successivamente noi siamo andati a, come ha già detto Marta prima, a ricreare una sorta di canovaccio per avere un'indicazione su cosa suonare. E in questo brano abbiamo deciso che bastava solo Filippo, insomma.
2: E chi è la persona che parla per il collettivo?
1: La persona che in questo brano parla è Mirko Vercelli, che oltre che essere un nostro caro amico è un antropologo, uno scrittore e un poeta che è anche impegnato nella Poetry Slam, Slam Poetry, che ha appunto prodotto questi testi.
0: Ok, per chi ci sta ascoltando, chi vuole spiegare al volo che cos'è la Slam Poetry? Giusto perché non è una cosa un po' di nicchia forse. Chi
2: qui,
0: vuole?
2: Cioè, stanno litigando per chi lo deve dire. È una parola che non si può dire.
3: Allora, io spiegherò questa cosa. Chiunque stia ascoltando che sa meglio di me cosa questa cosa non mi venga a...
2: Fact checking.
3: Io sono Matteo
2: gentile.
3: Cordovado comunque. Slam poetry, spoken word, non saprei bene differenze cose. Potrei dire che è poesia fatta in ambiti anche underground, improvvisata non per forza.
1: Da quello che so io, da quel poco che ne ho capito, è comunque una pratica che deriva da comunque un bel po' di tempo fa. I primi esempi concreti ci arrivano dagli anni 50, ad esempio con David Watts.
2: Ok, adesso la finiamo con l'interrogazione, giuro.
1: No, aspetta.
2: Ok, vai.
1: E diciamo che poi questa pratica negli anni, insieme anche tipo ad esempio a Jill Scott Heron, che negli anni 70 pubblicò Pieces of a Man, insomma, dà, diciamo, il via ai primi prototipi proto hip hop rap,
0: okay,
1: che poi sono sfociati in tutta la scena degli anni 80 e 90.
0: Io sono andata una volta a un evento qua a Torino, all'Off Topic, che è un grande posto. Se
2: signor posto, ho un'amica che ci lavora.
0: Esatto, è proprio un signor posto, fanno un sacco di eventi molto cool. E sono andata a un evento di Slam Poetry ed era proprio una vera gara. Ed è stato molto interessante perché alcuni di questi ragazzi che partecipavano venivano dai mondi più disparati, cioè dall'hip hop, dal freestyle, ragazzi praticamente pesi dalla strada, veramente molto super interessante.
2: Fatto sta che l'interrogazione è finita, adesso basta domande difficili.
0: Esatto.
2: Voglio farvi una domanda su Torino in particolare, e qual è il vostro posto preferito a Torino personalmente, e poi se ne dite uno di collettivo dove vi piace trovarvi, dove vi capita di suonare, volentieri.
3: Posso, cioè, penso di dire a nome di tutti, l'Imbarchino comunque ci accoglie sempre, ci abbiamo già anche suonato. Faccio pubblicità a un amico, lunedì sera Imbarchino, Crazy Monday, una volta al mese, serata di elettronica.
0: Lunedì, che giorno è? Ricordiamolo a tutti.
3: Non so se questo lunedì, il lunedì sera.
0: Ah, il lunedì sera.
3: Genericamente,
0: in
3: il lunedì sera, una volta al mese, c'è il Crazy Monday.
0: Ok, capito. Quindi stiamo dietro alla pagina Instagram dell'Imbarchino, così
3: esatto,
0: non ce lo perdiamo.
2: Voi che dite?
1: Ci tengo a specificare che in quella rassegna lì ho visto veramente alcuni fra i più bei concerti che abbia mai visto.
2: All'Imbarchino, dice?
1: Sì. Tenendo conto del contesto del tipo,
2: certo,
1: di scena,
2: certo. Non siamo pagati.
1: No,
0: sì, non stiamo sponsorizzando l'Imbarchino per motivi economici. Va bene, allora con questo ascoltiamo il prossimo brano, ed è sempre in vietnamita il titolo, o comunque orientale. Chi lo vuole mandare?
2: Sunset. Ascoltate questa non canzone.

0: Bentornati, siamo sempre Track 01, io sono Emma.
1: E io sono Zoe.
0: E non abbiamo ancora nominato il fatto, anche che è arrabbiata con me, Angela, in regia, perché sto facendo un po' di disastri oggi, però giuro che torno ad essere brava.
1: E operativo.
0: Esatto. Allora, visto che non posso più dire, cioè, mi hanno detto che la C-word proprio oggi non la posso dire, tranne...
1: dopo.
0: Alla fine forse. Ok, quindi chi ci vuole parlare di questa cosa che abbiamo sentito?
2: Il brano che abbiamo appena sentito fa sempre parte del progetto Gli strumenti della solitudine. Ed era un trio di me, il cui presente Matteo Cordovado al contrabbasso, e il nostro sassofonista Dario Cagliaffa.
0: Capito. Allora, abbiamo parlato di voi, però non abbiamo parlato di cosa
1: voi
0: vi ispira.
1: Sì.
0: Quindi, cioè, cosa ascoltate voi nella vostra quotidianità magari, che magari vi dà una spinta nel creare le cose che create? Fa molto ridere perché ci sono tantissime confabulazioni qua.
3: Allora.
0: Scusate.
1: Sì. Tranquillo.
3: Allora, sicuramente una cosa che a mio avviso, ripeto, a mio avviso aiuta molto la causa, diciamo, è che ognuno di noi ha un background musicale diverso e quindi diciamo che nel nostro operato da musicisti veniamo tutti da ambienti diversi, come abbiamo accennato prima, chi dal pop, chi dal jazz, chi dall'elettronica o chi dagli studi classici. Personalmente a me piacciono tante cose diverse, mi ascolto tante cose diverse e penso sia così per ognuno.
0: Capito.
2: Sicuramente ascoltare musica varia è la cosa migliore, suonando un tipo di musica in cui può succedere qualsiasi cosa ed è ben accetto.
0: Ok, ad esempio adesso che cosa andremo ad ascoltare? Che non è una canzone.
1: Esatto. Chi ha scelto innanzitutto i brani che ci hanno mandato per la scaletta?
4: Li ho scelti io.
1: Ok. Lo ammette,
4: li ho scelti io. Questo è un'improvvisazione di John Butcher e Pallins and Love, che sono un sassofonista e un batterista fortissimi.
1: Mm-hmm. Che vengono da dove? Se sai.
4: John Butcher è inglese, Pallins and Love è norvegese.
1: Ok.
4: Non saprei cos'altro dire se non che è un pezzo bellissimo. Sicuramente no, cioè, sono comunque fonte di ispirazione, come dicevamo prima, in un certo senso. Comunque ascoltiamo tutte tante cose diverse. Tra queste, per esempio, io mi ci metto, ascolto anche tanta improvvisazione libera.
1: Mm-hmm.
4: E loro sono sicuramente tra i modelli di riferimento che ho negli ascolti.
0: E come suoni pensi che siano abbastanza simili da quelli che fate voi?
4: Beh, loro comunque vengono da degli ambiti che provengono anche dal free jazz.
1: Mm-hmm.
4: E avendo noi molti componenti comunque nel collettivo che vengono dal jazz, qua per esempio sassofono e batteria, quindi la sonorità comunque si avvicina anche a certe esperienze che abbiamo avuto col maltempo.
0: Ok, perfetto. Allora andiamo ad ascoltare questa improvvisazione. Pipestone.

0: Eccoci tornati a Track 01, il format della radio di Onde Quadro che vi parla dei cantanti emergenti torinesi e non solo. Io sono Zoe.
1: Io sono Emma.
0: E con noi c'è Maltempo Collettivo. Il vostro nome è molto buffo per me, nel senso è molto interessante. Chi ci parla un po' del vostro brand?
1: Allora, il nostro nome è nato in una serata di delirio, dopo mesi che suonavamo insieme e almeno un mese che cercavamo disperatamente un nome per la nostra formazione.
2: Di che anno stiamo parlando? Cioè, quanto tempo fa?
1: 2023.
2: Ok.
1: O 24. 23. E in questa serata di delirio abbiamo iniziato a leggere compulsivamente titoli di notizie. A ripetizione, fino a quando non ci siamo imbattuti nella parola maltempo, che abbiamo trovato molto adatta a descrivere, ma innanzitutto una musica abbastanza imprevedibile,
0: certo,
1: e in secondo luogo è anche una parola che ha un significato in questo momento storico
0: importante.
2: Diciamo importante, per non dire catastrofico.
1: Dove forse possiamo anche interrogarci su quale sia il vero maltempo, dato che non piove più.
0: Mm. E poi ovviamente la questione della collettività, la dimensione sociale per voi è molto importante.
1: Esatto, tra l'altro c'è anche un maltempo collettivo, sembra un tempo che si passa insieme male.
2: Quindi voi vi definite anche un collettivo?
1: Siamo un collettivo, sì.
2: Ok.
0: E mi piace molto che questa cosa del maltempo finisca un po' in tutti i vostri, nella vostra presenza social, quindi su Instagram, ma anche sul sito. Mi piace molto questa cosa. E poi mi piace anche che avete una presenza social molto, cioè, ben fatta. Io
2: avete qualcuno che la cura?
1: I nostri complimenti a Domenico Bosio, social media manager di Maltempo.
3: Sarei io, se no.
0: Sì, molto curato anche il sito, il fatto che le foto, mi piace molto, mi ha garobato, ecco, questi sono.
1: Io invece mi occupo delle grafiche, raccolgo mappe meteorologiche da
0: super.
1: Ormai 3 anni.
0: Super, super.
2: Capito.
0: Va bene, adesso quindi torniamo un po' sui vostri riferimenti. Tra poco ascolteremo sempre un brano, possiamo così chiamarlo, ok?
2: Brano è più semplice in effetti, brano anche è più corta.
0: Esatto.
2: Brano,
0: okay. Una volta che mi è andato in testa brano, è stato facile.
2: Sì.
0: Che sarà Sismica dei Mopcat. E diceci due parole su questa cosa.
3: Dico due parole in realtà in generale sulla scelta di questi pezzi.
0: Certo.
3: Sì, sono riferimenti che abbiamo, in realtà cioè, questa selezione punta anche più che altro a far vedere approcci differenti allo stesso mondo per far capire quanto è ampio.
0: Super.
3: Quindi il pezzo di prima aveva batterie, sassofono, assolutamente acustico, nessun tipo di elettronica o cose simili. Questo invece è un approccio molto molto moderno, molto elettronico, che prende anche molto da altri generi. Infatti cioè, si sente che è molto potente, quasi rock come approccio, anche se molto elettronico. E della cosa dopo magari ne parlo dopo, non so.
2: Dai, va bene.
3: Sismica.

0: Eccoci bentornati, siamo Track 01
1: e siamo sempre noi.
0: Siamo sempre noi, io sono Zoe.
1: Io sono Emma.
0: E qua c'è Maltempo Collettivo, o meglio, non tutto il collettivo, ma tre rappresentanti. E abbiamo appena ascoltato un pezzone, qua si continua a definire un pezzone. Chi ci parla di questo pezzone allora?
2: Mi sa che devo farlo io, sono io che ho detto pezzone, ovviamente. Come stavo spiegando prima, questa è tutta una selezione che porta a far capire approcci differenti, che tra l'altro è un approccio che vedo anche un po' nelle cose nuove Maltempo. Questo qua secondo me stanno prendendo un po' questa via di cose anche un po' potenti, anche un po' con altri approcci che non sono proprio quelli sempre della tipica improvvisazione libera.
0: Ok.
2: Perché comunque sì, l'improvvisazione libera, libertà totale, ma comunque nel tempo si è consolidato comunque un suono, se sì. Si può dire. E io noto che c'è tutta una scena, come per esempio quella di cui fa parte anche Mopcat, che sta cercando un po' di tirar
0: liberarsi.
2: Via, di liberarsi da quelle, come si dice, da quelle
1: sonorità.
0: Standard, esatto. Sì, sonorità.
2: Sonorità, esatto. Legate a un certo periodo per andare verso qualcosa di nuovo.
1: A proposito di qualcosa di nuovo, c'è stato spoilerato un qualcosina, forse una nuova uscita, almeno un'incisione, giusto?
3: Sì, nei prossimi mesi si spera uscirà un nuovo album, una raccolta in realtà di una residenza artistica che noi di Maltempo abbiamo condiviso con dei nostri cari amici di Bologna. E quindi è una formazione, sarà una formazione un po' mista. E questa nuova uscita si chiama AFA, giusto per rimanere in tema.
1: Ed è stata incisa quest'estate?
3: Sì, è stata incisa quest'estate in una settimana.
1: Afosa, immagino.
3: Molto afosa. In cui noi di Maltempo, con questi nostri cari amici di Bologna, abbiamo condiviso questo spazio che è la scuola di musica Isla de Musiqueros ad Andezeno, e in quella settimana stanno tutti insieme e anche sperimentando nuovi sistemi improvvisativi abbiamo prodotto questa raccolta. Nuovi sistemi come ad esempio la conduction, oppure dei... Spiego che cos'è la conduction?
0: Sì,
3: la
0: anche conduction... perché io non so
1: idea.
0: Cosa sia.
1: Sì.
3: Allora, la conduction prevede che un appunto conduttore, una sorta di direttore, lanci dei segnali tramite dei pochi e semplici gesti, poi ognuno ha la sua modalità, all'ensemble, con le mani, sì. E appunto in questo sistema...
0: Ok, ma è un sistema che funziona? Lo state sperimentando?
3: Allora, l'abbiamo già sperimentato qualche volta singolarmente in ambiti diversi, ognuno di noi. E non è un sistema che utilizziamo di solito noi di Maltempo. E in quella settimana abbiamo deciso di provarlo così per fare qualcosa di nuovo insieme, ripeto, altri sistemi come potevano essere delle carte distribuite ad ognuno di noi che, di cui non vedevamo cosa c'era scritto, e ad un certo punto del pezzo noi tiravamo fuori una carta e seguivamo indicativamente un'indicazione.
4: In particolare questo sistema che abbiamo testato si chiama Tutto ed è stato ideato da Simone Faraci, che sentiremo di cui sentiremo nel prossimo brano in scaletta, una conduction appunto.
1: Allora ascoltiamo questa conduction in Space 1, tempo reale.

0: Bentornati, siamo sempre Track01, sono Emma.
1: Io sono Zoe.
0: E siamo qui con Maltempo Collettivo, che adesso ci spiegherà cosa abbiamo appena ascoltato.
2: Abbiamo appena ascoltato un pezzo che si chiama In Space 1 del Temporale Electroacoustic Ensemble. Come abbiamo spiegato prima, questa non è improvvisazione libera, ma è una conduction, in questo caso di Simone Faraci, che utilizza un sistema ideato da Francesco Giomi, maestro, che si chiama LFO.
0: Capito, ok.
1: LFO, spiegaci.
0: Che cos'è?
2: Light Freedom Orchestra.
1: Ok. Sarebbe,
2: ed è un sistema appunto di questi segni della conduction, okay, che lui ha ideato.
1: Ad hoc.
0: Allora, torniamo nel vostro futuro disco. Mi piacerebbe chiedervi un po' un po' le sensazioni che avete provato a fare questo disco. Anche perché, appunto, tornando nella questione Maltempo, tornando nella questione AFA, immagino che potrebbe essere sia stato una esperienza di liberazione farlo, un po' di sfogo, ma anche di rabbia, può essere?
3: Non direi rabbia, magari a volte. Le condizioni atmosferiche non sono state favorevoli a suonare all'aperto.
2: Zanzare.
3: Con zanzare, umidità e temperature elevate che vengono documentate all'interno del disco.
4: Devi dire qualcosa? Fate una domanda.
1: Ok, quanto secondo voi le emozioni che provate nel momento in cui suonate vanno a modificare un po' il risultato dell'improvvisazione?
4: Allora, personalmente parlando, sicuramente c'è un fattore emotivo che rientra in gioco quando appunto suoniamo, però al contempo c'è anche un fattore razionale che è quello di dirsi: ok, io sento che vorrei fare queste cose qua, però le persone che stanno suonando con me in questo momento stanno facendo determinate altre cose. E quindi c'è anche un discorso di: ok, devo ascoltare gli altri, devo capire cosa stanno facendo, devo capire dove vogliono andare e istantaneamente capire se voglio seguirle o cercare io di portarle da un'altra parte.
1: Ok, quindi un adeguarsi, però anche un muoversi,
4: sì,
1: non so.
4: Sì, è un gioco di bilanciamenti, perché comunque tutti noi abbiamo delle personalità diverse. C'è chi è più timido, c'è chi prende più la parola. E in quella settimana lì, alla residenza, c'erano anche delle personalità che personalmente non conoscevo così bene. E sicuramente il fatto anche di passarci tanto tempo assieme, mangiarci assieme, giocare a calcetto assieme, fare il bagno in piscina assieme, questo aiuta un po' anche a scoprire con chi poi stiamo andando a suonare. E molto spesso quei tratti della personalità si rivelano anche
1: musicalmente
4: come uno suona.
1: Molto, molto interessante.
0: Ma succede che, ad esempio, non so, tipo litigate? Cioè, perché mi sono immaginata un po' questa situazione dove tu vuoi andare da una parte e l'altro ti fa: no, andiamo dall'altra. Cioè, ci sono momenti di litigio, tra virgolette.
4: Sì, succede che qualche volta qualcuno vuole andare da una parte mentre qualcuno vuole andare dall'altra, e lì uno deve abbassarsi.
1: Qualcuno si deve adeguare,
4: sì, perché,
1: per forza.
4: Perché comunque c'è, almeno personalmente, sempre lo stesso obiettivo da perseguire, che è quello della musica.
1: Certo.
4: E quindi tirare fuori dall'improvvisazione un brano che sia bello, che abbia senso.
3: Una cosa molto interessante dell'improvvisazione libera, soprattutto se andata se si va ad ascoltare dal vivo, è proprio poter osservare delle dinamiche sociali dei componenti che stanno suonando, che sono vive e si muovono, cambiano, si creano delle relazioni sul momento, sì, e chi è fuori, chi ascolta, le vede,
1: sì,
3: le sente.
1: E anche c'è un livello di interpretazione in più, è interessante quindi vederli anche dal vivo queste cose.
3: È molto più interessante vederlo e sentirlo dal vivo piuttosto che in una registrazione, perché manca proprio l'ambiente, il rapporto umano, che è fondamentale sia tra i musicisti che insieme al pubblico, alle persone che stanno ascoltando.
1: Ok, questo è molto interessante. Allora, adesso è il momento per una rubrica a cui io tengo molto, che è la rubrica in cui voi ascoltatori ci chiedete una canzone e noi ve la mettiamo. Quindi adesso ascoltiamo la prima richiesta.
5: Ciao Onde Quadri, siamo Gianmarco
6: e Roberto.
5: Ci piacerebbe ascoltare un grande classico della musica italiana.
6: Datemi un martello di Rita Pavone.
5: Ciao!
6: Ciao a tutti!

0: Bentornati, noi siamo sempre Track 01, siamo qui con Maltempo Collettivo. Io sono Emma.
1: Io sono Zoe.
0: E in regia c'è Angela, che oggi stiamo un po' baruffando con Angela. Mi dispiace molto. Avete appena ascoltato Rita Pavone, Datemi un martello, anno 1963, anno di nascita del mio papà. Queste cose, cioè siamo passati da musica super sperimentale
1: a... Attuale, 2025, anni contemporanei.
0: E agli anni 60 ci hanno riportato nella realtà delle nostre canzoni che la maggior parte delle persone ascoltano. Quindi se vi è piaciuto quello che avete ascoltato oggi, come speriamo, Maltempo Collettivo è a vostra disposizione, giusto? Dove vi possono trovare e cosa possono trovare?
2: Potete trovare i nostri progetti musicali su tutte le piattaforme streaming. Potete trovare dei video anche su YouTube e per prossime previsioni meteorologiche sulle nostre precipitazioni potete seguirci su Instagram, Facebook oppure sul nostro canale Telegram.
0: Sempre come Maltempo Collettivo.
2: Sempre come Maltempo Collettivo.
0: E un uccellino ci diceva che c'è anche qualcosa da comprare fisicamente, giusto?
2: Sì, abbiamo anche un sito web www.maltempocollettivo.com. Potete trovare lì i nostri CD.
1: E questo, ok.
2: Questo.
1: Va bene, questa puntata sta volgendo al termine. Noi siamo Track 01, il format che vi porta cantanti, sperimentatori musicali, tutto ciò che lo circonda di Torino e i suoi dintorni. Io sono Zoe, con me c'era Emma, in regia c'era Angela. E potete seguirci e cercarci sui social anche a noi. Sulla web radio come ondequadre.polito.it, su Instagram come polito_ondequadre e su Spotify tutti gli episodi registrati li trovate sotto il nome di Track 01. Con questo vi salutiamo e vi speriamo che ci ascoltiate sempre.
0: Ringraziamo Maltempo Collettivo per esserci venuti a trovare.
3: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Ciao ciao.
4: ondequadre.polito.it. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
5: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
6: Dai, svettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
7: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
6: Sempre a Torino, eh.
7: Street food da paura e serate da ricordare.
6: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
5: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
6: Eppure te...

0: distrutto.
1: Spiritoso. Spiritoso is Spiritoso.
2: Allo, io vi raccomando, quando voi venite a Arthur Avenue, fate sicuro che venite da Mike. Quando voi avete bisogno di un pezzettino di provolone buono, voi dovete fare certo che vi fermate a quel cantone, da Maico. Quando avete bisogno delle soppressatine veramente speciali, ci abbiamo le soppressate calabrese, forte e dolce. Ci abbiamo le nostre mozzarelle manifatturate giornalmente. Non ne esce una se non è di qualità. La mozzarella di Maico. Venite. Tutto quello che voi volete. So, vi raccomando, di nuovo, venite nella Marchetta. Ciao. Vi raccomando, io vi aspetto. Ciao, ciao. Oh, yeah.

0: rondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati, sono Giulio Berghella e torna Suoni all'Alba, il nostro spazio dedicato alla musica nuova e alle storie che quella musica porta con sé. Oggi avremo tre ospiti, tre modi molto diversi di affrontare le emozioni. Con Cami parleremo dell'innamoramento improvviso, che cambia il colore delle nostre giornate. Con Daniel D'Agrezio entreremo in un territorio più intimo, quella della consapevolezza che arriva dopo la fine di una relazione. E infine con i Blister X scopriremo che anche una delusione può essere affrontata con un po' di ironia e con il groove giusto. Tre incontri, tre nuove produzioni. E allora comincia adesso una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene, amici di Suoni all'Alba, siamo pronti con il nostro primo ospite che è un ritorno e con noi Cami, produttore storyteller che ha costruito il proprio progetto mettendo insieme elettronica, melodia e racconto. Il nuovo singolo è Love, che abbiamo appena ascoltato, realizzato con Oliver, synth pop ed electro funk, per raccontare quel momento in cui qualcuno entra improvvisamente nella nostra vita e cambia il modo in cui guardiamo ciò che ci circonda. Cami, bentornato a Suoni all'Alba.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao, ciao. Parto dal titolo. Love è una parola semplice, no? Ma è anche una parola gigantesca. Da dove nasce questo titolo? Come è arrivato questo titolo?
1: Allora, la realtà, questo pezzo diciamo che ha un piccolo aneddoto, nel senso che questo pezzo è pronto da un anno, anzi un anno e qualche mese. È stato il primo pezzo pronto per il progetto Cami, che io ho presentato all'etichetta discografica Mimmo della G-Records, ma poi nel corso del tempo sono arrivati gli altri singoli uno dietro l'altro, ma a tempi brevi, brevissimi, di qualche giorno, soprattutto da Love. E Love è stato poverino, sempre rimandato, finché è arrivato a questo punto. Mimmo mi ha detto basta, adesso usciamo con Love, perché giustamente dopo un anno e mezzo che è lì bisogna farlo uscire. Questo diciamo che è stato un po' l'inizio di tutto, da dove poi è partito il progetto Cami con le sue storie.
0: Insomma, era arrivato il suo momento.
1: Tu
0: racconti soprattutto il momento in cui qualcuno entra nella vita e improvvisamente entra nella nostra vita e improvvisamente cambia tutto. Era un tuo interesse fotografare proprio questo istante iniziale dell'innamoramento, che è una fase complicata ma bella, no?
1: È una fase, la fase iniziale è la fase più bella, è una delle cose più belle della vita, quel momento in cui trovi le energie per fare qualsiasi cosa, sembra che ti hanno ricaricato al 100% in un secondo. E basta veramente un niente, ma questa canzone ci tengo a dire che non è dedicata semplicemente a una storia d'amore tra due persone. Potrebbe essere, a me piace un po' allargare anche la visione, potrebbe essere l'arrivo di un figlio, potrebbe essere che comunque ti cambia la vita, potrebbe essere l'arrivo di un cane, che comunque ti cambia la vita. Sempre di amore si parla.
0: Certo, ecco, tu quando scrivi cerchi di spiegarle le emozioni oppure preferisci semplicemente farle sentire?
1: Ah, bella domanda. Diciamo che a me piace molto farle sentire melodicamente. È una cosa che mi piace tantissimo nella musica, è l'armonia e la melodia. E quindi cercare di comunicare con degli accordi o con delle note, cercare di attrarre questa nostra energia che abbiamo dentro, è una cosa che mi piace molto. Poi è chiaro che le parole fanno tante volte la differenza,
0: certo.
1: Però messe tutte e due le cose insieme si può avere una bella combo.
0: Ecco, in questo brano c'è anche la partecipazione di Oliver. Come nasce questa vostra collaborazione e che cosa cercavi poi nella sua voce?
1: Allora, la realtà è che Oliver mise questo pezzo online e io da lì ai tempi già iniziavo a trovare questi ragazzi in giro per il web, che sono veramente di un talento eccezionale. Lui mise questa versione molto grezza e molto demo si chiamava Love puntato. E allora io lo contattai, però gli mancava, diciamo che gli mancava sotto, come si suol dire, un po' la pancia. Allora lo contattai e da quel momento io gli proposi una mia versione che era simile a questa, ma era ancora demo. Lui cambiò alcune cose del testo e da lì in poi venne fuori, poi insieme abbiamo composto questa cosa che veramente a me piace tantissimo.
0: Sì, è un pezzo veramente molto molto interessante, synth pop, electro funk, poi danno a questa canzone anche un'atmosfera che è sicuramente molto luminosa. Mi pare di capire che per te è importante moltissimo il suono, no? E che il suono restituisca anche fisicamente poi quella che è l'emozione raccontata dalla canzone.
1: Sì, assolutamente. Per me il suono comunque deve dare anche un ritmo a quello che è il cantato sopra, e gli deve dare comunque, le due cose si devono sposare molto bene. Il fatto che Oliver abbia cantato questo brano in questa maniera sotto, infatti la sua demo non era proprio così, la sua demo era completamente diversa, molto più lenta, molto meno synth pop. Io ho cercato di dargli un po', diciamo, quel tocco un po' più moderno, chiamiamolo così, che poi è stato semi modificato nel corso di questo anno e mezzo in cui era sempre nell'artist. Piano piano lo ritiravo fuori e quindi cercavo di far seguire il brano e cercare di tenerlo un po' a passo con i suoni che si sono evoluti in questo anno, anche se poi fortunatamente cerco sempre di dargli una mia impronta, che potrebbe essere anche differente da quello che sto andando adesso. Per esempio adesso va l'afro house, sì. E io ho cercato invece di andare completamente, uscire proprio, andare dall'altra parte. Perché mi piaceva un po' di più questo mondo.
0: Tu arrivi da una lunga esperienza nel clubbing, nella musica elettronica, poi hai anche costruito un progetto nel quale sei diventato anche storyteller. Ecco, hai sentito che forse produrre musica non ti bastava più e avevi bisogno anche di raccontare in un altro modo?
1: Sì, sì, assolutamente. Avevo tante cose, ancora tuttora tante cose da dire sotto tanti punti di vista, sotto il punto di vista della parola, della musica, di tutto quello che coinvolge una parte artistica, e quindi mi piace proprio raccontare. Io non sono uno molto che va davanti al microfono, io e il microfono siamo un po', non dico nemici, ma insomma ho un po' di allergia, però preferisco comunicare in altri modi e far parlare o cantare chi ha più talento, però mi piace anche a me comunicare, certo, in questo modo.
0: Nei tuoi lavori tornano spesso le relazioni e le connessioni umane, e per questo voglio farti questa domanda. In questo mondo, in un mondo sempre più digitale, secondo te stiamo diventando più connessi oppure siamo più soli?
1: Oh, siamo assolutamente più soli, con me sfondi una porta aperta. Per me questo mondo è affascinante da un lato, però bisogna saperlo prendere. Certo. È molto pericoloso il mondo che in cui stiamo vivendo e stiamo andando a vivere. Questa tecnologia, l'intelligenza artificiale che ormai fa tutto lei, è una cosa che ci lascia completamente isolati da quello che erano le attività di una volta, la parte più sociale di una volta. Adesso ormai parliamo con l'intelligenza artificiale, ci facciamo curare anche da lei, quindi è una cosa veramente pazzesca. Secondo me siamo veramente ancora più orientati verso la solitudine, e questa cosa non è bella, secondo
0: certo
1: me.
0: Assolutamente, sono d'accordo con te. Da Talk It Out fino a Love ci sono anche altri singoli, no? Queste canzoni le possiamo considerare quasi come capitoli differenti, però dello stesso racconto?
1: Sì, sì, sì, assolutamente. È come un libro. Ogni capitolo ha il suo inizio e la sua fine. E quindi ogni brano ha un comune denominatore, che comunque si parla di un'emozione, che potrebbe essere qualsiasi cosa di bello, un'emozione bella, e però sotto ha, diciamo, che tiene sempre cerchiamo di far tenere sempre un arrangiamento che possa essere comunque non totalmente struggente.
0: Mettiamola così. Ecco, poco fa abbiamo parlato di questo mondo dove gli automatismi ormai sono all'ennesima potenza, e volevo chiederti quanto è difficile nell'elettronica trovare l'equilibrio tra quella che può essere una produzione molto curata tecnicamente e magari quella piccola imperfezione che rende poi una canzone umana.
1: Allora, l'imperfezione viene in maniera, tra virgolette, passami il termine, casuale. È quell'imperfezione che ti viene all'inizio e che poi non tocchi più, che tu dici bellissimo, basta, non va più, mai più toccato, però non è perfetto, lascialo così. Certo. Succede spesso negli studi di registrazione, quella è quell'imperfezione che se la intuisci allora poi la devi lasciare così com'è, perché vuol dire che è vincente, anche perché poi se la vai a toccare, più la tocchi e più la peggiori. Quindi bisogna lasciarla, perché è l'istinto che ti dà quell'imperfezione, poi tutto il resto, certo, ci puoi lavorare, ma meno lo tocchi, a volte l'istinto è meglio, è, non ti tradisce mai.
0: Beh, quella è l'imperfezione costruttiva, no? Che ci fa distinguere, esatto, poi un brano da, fatto da, da un mestiere, da uno che fa il mestiere e che si differenzia da quei brani che vengono generati dalla intelligenza artificiale, no?
1: Che sono perfetti.
0: Che sono troppo perfetti, troppo perfetti.
1: Non c'è l'umano dietro, non c'è quella sensazione umana dietro, quell'istinto umano, e si sente, perché poi alla fine, bene o male, girando e ascoltandoli sono un po' tutti uguali. Tu lo senti subito che è generato, sì, dall'intelligenza.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Dopo questo singolo, sei pronto per altri singoli oppure stai pensando di racchiudere tutto in qualche cosa di più grande?
1: No, arriveranno altri singoli, il prossimo By My Side, ci stiamo ancora lavorando, manca ancora in By My Side quella imperfezione.
0: Ecco, quindi stiamo aspettando quella.
1: Sì, sono un po' fermo perché sto aspettando quell'imperfezione che mi verrà sicuramente in piena notte, quando accendi i fari e dici eccola! Allora lì mi alzo, mi sveglio e sto sveglio poi, perché sennò me la dimentico, quindi l'età inizia a avanzare, cioè, è meglio che la metti su studio.
0: Non dirmi questo, altrimenti io vado in pensione.
1: No! No.
0: Voglio chiudere, Cami, con una domanda personale. Cami crede ancora nell'amore capace di arrivare senza preavviso, quella che arriva proprio come una botta, come un fulmine, e scombinare poi completamente i programmi?
1: Sì, assolutamente sì, e lo posso dire perché lo vivo sulla mia pelle, l'ho vissuto sulla mia pelle, quindi sì, ecco, assolutamente sì. È una cosa, è un calcio nello stomaco, un calcio buono ovviamente nello stomaco, che però ti cambia completamente. Noi siamo in grado di adattarci benissimo al cambiamento, perché l'uomo lo sa fare benissimo, e una volta che ti abitui al cambiamento capisci che è meglio.
0: Eh sì, e ci fa ricordare anche che siamo ancora umani, e questo credo che sia importante.
1: Bravo, concordo.
0: Ecco, qualche volta basta una persona, e ciò che fino al giorno prima sembrava normale, improvvisamente tutto cambia colore, ed è proprio quell'istante che Cami ha cercato di trasformare in musica, esatto, anche con questo brano.
1: Noi diciamo che siamo vivi perché proviamo emozioni, che cosa che la macchina non è in grado di provare.
0: Assolutamente.
1: Quella cosa che ci differenzia tra noi e le macchine sono le emozioni.
0: Esatto.
1: Quindi cerchiamo di tenercele strette.
0: Assolutamente sì, d'accordissimo. Grazie, Cami, per essere stato
1: grazie
0: ancora una volta con noi a Suoni all'Alba. Alla
1: grazie
0: prossima. Ciao.
1: Alla prossima.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Sai che tutto questo

ti ho mai detto che ti amo, ed ora che non ci sei, riesco soltanto a cantarlo. E adesso come mi muovo, mi guardo e rifletto.

0: Bene, con il nostro secondo incontro cambia completamente l'atmosfera. E anche questo è un ritorno con noi Daniel D'Agrezio, con il suo ultimo singolo, Se sei casa, estratto dal concept album Le mie cinque fasi. Qui il dolore comincia a lasciare spazio alla lucidità, non ci si domanda più soltanto cosa abbiamo perso, ma anche cosa avremmo potuto fare diversamente. Ed è forse proprio questo uno dei momenti più difficili dopo la fine di una storia, riconoscere anche le proprie responsabilità. E noi diamo il benvenuto a Suoni all'Alba a Daniel D'Agrezio. Ciao Daniel, benvenuto.
1: Ciao Giulio, grazie mille.
0: Ciao. Se sei casa, Daniel, questo abbiamo detto è il titolo del bellissimo brano che abbiamo appena ascoltato. Ecco, sbagliamo se diamo un significato a questa casa, no? La consideriamo un po' una persona, può essere così?
1: Sì, certo. Sì, è proprio quello il senso. Cioè, una persona che è a casa significa una persona col quale puoi costruire qualcosa, ecco. Mm-hmm. Quindi che diventa anche un porto sicuro e non sempre le persone che magari passano nella nostra vita e magari si rivelano pietre miliari che ci aiutano a fare trasformazioni enormi, eccetera, magari possono anche intraprendere quel ruolo, ecco.
0: Certo,
1: a ricoprire quel ruolo.
0: Questa canzone arriva proprio nel momento in cui il dolore non è più soltanto qualcosa da subire, ma diventa a un certo punto qualcosa da osservare. Quanto è difficile, Daniel, raggiungere però questa lucidità?
1: È difficile, però non saprei neanche dire quanto, perché non so quanto sia una questione di volontà personale. Mm-hmm. o a volte un po' alcune situazioni si incastrano e ti ci ritrovi,
0: certo,
1: come dire, di botto per qualche motivo il tuo cervello inizia a valutare una cosa da un'altra prospettiva. Sicuramente è il momento non facile, perché devi mettere un po' da parte l'ego.
0: Certo.
1: In cui dici ok, vabbè, tutte queste colpe che do all'altro, io non mi sento capito, bla bla bla, ok, ma tu da parte tua potevi fare diversamente. E allora inizia tutta, come dire, a fare una sorta di rewatch di tutto ciò che hai vissuto. Certo. Provando a guardarla da un altro punto di vista.
0: Beh sì, c'è proprio una frase molto forte nel tuo racconto, no? Che è proprio quello che dicevamo: smette di chiedersi cosa abbiamo perso e poi iniziarsi invece a domandarci cosa avremmo potuto fare diversamente, no? E quindi possiamo sottolinearlo questo come il passaggio più importante, forse anche più doloroso della canzone.
1: Eh sì, perché da quel momento in poi, e con in poi intendo dire per il resto della vita, comunque per il resto dei tempi, cioè io tutto oggi mi porto dietro. Da quel momento in poi viene sbloccato un nuovo pensiero che è anche colpa mia come è andata. Quindi inizi comunque, non dico a flagellarti o a vivere tutta la vita con la colpa addosso, però con la consapevolezza che hai avuto l'occasione, come dire, di gestire le cose in maniera diversa, però non necessariamente per cattiveria, magari la versione di te di quel momento non era in grado di capire certe cose. Certo. te l'ha lasciata sfuggire, quindi devi anche fare pace un po' con il te che quel tempo non sapeva in che altro modo agire, e non è semplice.
0: Assolutamente.
1: Perché a volte te la prendi proprio con te.
0: Assolutamente. Ma scrivere questa canzone ha significato anche assumerti delle responsabilità personali?
1: Sì. Beh, sì, anche se assumersele, cioè alla fine significa in casi come questo esserne consapevoli. Perché non sono, cioè non è come dire, che ne so, mi assumo la responsabilità, ho capito di aver truffato una persona, allora la risarcisco, capito? Cioè in questo caso ti rendi conto, ti assumi delle responsabilità di cose che ormai hai fatto,
0: certo,
1: che ormai hai lasciato andare sto treno, e sì, vabbè, magari provi a riparare qualcosina, però allo stesso tempo, quando ti assumi veramente responsabilità, capisci anche che non puoi pretendere che dall'altra parte il chiedere scusa o dire ho capito che debba per forza portare a un ristabilimento di qualcosa, cioè non lo puoi pretendere, punto.
0: Certo. Se sei casa, come abbiamo detto, è l'ultimo estratto dal concept album Le mie cinque fasi.
1: Sì.
0: Ecco, quali sono queste cinque fasi e in quale punto del percorso si colloca questa canzone?
1: Allora, le cinque fasi le cinque fasi sono quelle famose del lutto, che sono la negazione, la negazione, la rabbia, la negoziazione, poi c'è l'accettazione, che è l'ultima, e la depressione, stavo dimenticando, sono queste. Lungi dall'essere fasi che si attraversano in maniera ordinata, questa se sei casa si colloca tra la depressione, tra la fine della depressione e l'inizio dell'accettazione. Infatti quella dopo poi sarà l'accettazione, e poi da quella dopo in poi dell'accettazione, insomma, avranno tutti anche uno stile, un modo di comunicare, di vedere le cose diverso.
0: Mi interessa molto anche la costruzione musicale di questo brano, no? Si parte da piano e voce, e progressivamente entrano pop ed elettronica, fino poi c'è a questa chiusura improvvisa che lascia in qualche modo la domanda sospesa. Perché hai scelto di non concedere all'ascoltatore una vera conclusione, no? L'ha lasciata un po' in sospesa la cosa.
1: Sì, allora in realtà non è che non è una... Allora, rimane sospesa la domanda perché non c'è una risposta, e fin qua ci siamo. Però non ho lasciato una conclusione, è che ho voluto dare una conclusione veramente un po' spaesante, perché adesso in radio, finita la canzone, è partito il jingle, eccetera. Certo. Però quando l'ascolti dall'album, parti da un forte forte e non ti aspetti cioè normalmente ti aspetti che il suono si sgonfi, rimanga al piano, invece lì ti lascia di male.
0: Sì, ti lascia di stucco, lo stavi dicendo, è così infatti.
1: In realtà la conclusione è così perché è così che ti lascia quella consapevolezza di cui parla la canzone.
0: Certo.
1: Cioè, quando capisci quella roba ci rimani male, ci rimani di stucco. Quindi sì, a livello di testo la domanda rimane sospesa, ma a livello musicale. Doveva essere proprio una sberla.
0: Ecco, ecco. La tua esperienza è molto più ampia, 350 repliche dal vivo, direzione artistica, produzioni, musiche per una serie animata di Enzo Dalò e collaborazione anche con Giorgio Vanni e il suo team. Ecco, tutto questo che cosa porta al tuo essere autore? Sei diventato più tecnico, più istintivo? Oppure magari non c'entra niente?
1: No, allora sono diventato più istintivo, o meglio, ho mischiato un po' le cose, cioè ho capito come la tecnica può valorizzare l'istinto. A questo album è forse il primo dei miei lavori nato in maniera più istintuale, si dice, non so,
0: istintiva.
2: Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it

Heavy, keep us.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it. Track 01.

0: Track 01.
1: Bentornati e ben ritrovati, siamo Track 01, io sono Emma.
2: E io sono Zoe.
1: E qui oggi abbiamo dei nuovi ospiti. Presentatevi, chi siete?
3: Devo presentare io?
2: Vai, sì, vai, sì, buttati.
3: Noi siamo Maltempo Collettivo, siamo un collettivo di improvvisazione libera di Torino.
1: Come ti chiami?
3: Io mi chiamo Domenico.
4: Io mi chiamo Matteo.
5: E io mi chiamo Marta.
1: Oh, bene, bene, bene. Allora, iniziamo subito a conoscervi. Intanto, quanti siete? Oggi siete in tre, ma di solito quanti siete?
3: Siamo tantissimi, siamo in 9.
1: Ok.
5: In realtà adesso 10.
3: Ah. Da ieri 10.
2: Una new entry.
1: Chi è la new entry?
3: Si può dire.
5: Possiamo dirlo.
3: Dicesi Ciccio.
2: Ok.
3: Ma Francesco.
1: Benvenuto Ciccio, allora. Voi di dove siete? Raccontateci un po' cosa fate voi all'interno di Maltempo.
3: Siamo in realtà abbastanza tutti di posti differenti d'Italia, giusto? Ognuno di noi suona strumenti diversi, abbiamo tanti background diversi, tanti di noi vengono dall'elettronica, alcuni dal pop, alcuni dal jazz. Ed è una cosa molto positiva, visto che facciamo improvvisazione libera, quindi tutte le influenze sono ben volute.
5: Anche da studi classici qualcuno?
3: Anche studi classici.
1: Voi cosa avete studiato? Cioè, voi qual è, cioè, che contributo date voi a Maltempo?
3: Allora, io e lei siamo laureati in composizione elettroacustica al conservatorio.
2: Qua a Torino?
3: No, a Cuneo.
2: Ok.
3: E Matteo?
4: Io sono... ho perseguito i... sono emozionato. Io ho conseguito la laurea triennale in contrabbasso jazz qua a Torino e sono attualmente iscritto al biennio, sempre dello stesso corso.
2: Ok, quindi una formazione sempre che va avanti, non... studierai per sempre, tipo.
4: Sì, fino alla fine dei nostri giorni.
2: Sì, è perfetto.
1: Quindi giusto. Sostanzialmente tu hai iniziato una magistrale?
4: Esatto.
1: Ok, capito. Dove fate le prove?
3: Questa è un'ottima domanda perché noi di norma non facciamo prove. Facciamo spesso d'estate una settimana in cui ci incontriamo tutti in un luogo, facciamo una specie di residenza dove facciamo training e registriamo cose anche poi da pubblicare, però di base non facciamo prove.
1: Capito.
2: Ok.
5: Non è vero, però vabbè.
3: Dai.
1: Cioè, nel senso, vi trovate?
3: Smentiscimi.
5: Ci troviamo, ci siamo trovati talvolta a casa di qualcuno, talvolta in luoghi che ci hanno ospitato, però non facciamo delle vere e proprie prove perché non dobbiamo provare.
2: Certo,
5: dei
2: perché,
5: brani.
2: Diciamo bene a quelli che ci stanno ascoltando, voi fate improvvisazione, giusto? Chi ci vuole spiegare meglio come funziona questa cosa?
3: Noi facciamo improvvisazione libera, poi potremmo anche chiamarla improvvisazione elettroacustica, visto che noi abbiamo anche degli strumenti elettronici, e funziona che c'è libertà totale. E quindi iniziamo, ci diamo un inizio e da lì si parte improvvisando. Poi noi utilizziamo uno schema un po' differente da alcuni altri, cioè decidiamo prima chi suonerà in quale momento.
2: Ok.
3: Giusto nella mezz'ora prima di suonare facciamo delle piccole formazioni, tri, quartetti, dui, così un'ora di live al posto di essere tutti quanti sempre presenti ci dividiamo in questa maniera. Però quello che succede musicalmente è proprio improvvisazione libera.
2: Ok, quindi adesso ci farete ascoltare una registrazione di uno di questi momenti?
3: Sì, questo qua è... Vuoi che introduco questo?
2: Vai, vai, certo.
3: Sono brani questi che fanno parte del nostro ultimo disco, che mm-hmm. è stato registrato a Bologna, sempre in una di queste residenze. Quella è un'indicazione per noi.
1: Ah!
3: Non è... è un piccolo input che...
5: Dalla regia.
1: Ci siamo capiti.
5: Ti invito a avvicinarci ai microfoni.
3: Mi avvicinerò di più al microfono e parlerò più forte
5: dopo questo pezzo.
2: Dopo questo
1: che,
2: pezzo.
1: Che è?
3: No, come stavo dicendo, questo è Co. È un pezzo del nostro ultimo disco che è Gli strumenti della solitudine.
2: Ok.

0: Eccoci tornati a Track 01, il format che vi parla dei cantanti emergenti torinesi e non solo. Io sono Zoe.
1: E io sono Emma.
0: E con noi c'è Maltempo Collettivo. Abbiamo appena sentito un pezzettino di una composizione improvvisazione. E chi ci vuole parlare un pochino di questo progetto?
1: Allora, quello che abbiamo appena ascoltato era uno dei brani strumentali del nostro ultimo disco, che si chiama Gli strumenti della solitudine. Dico brani strumentali perché si tratta di un disco di slam poetry, no, spoken word, ok.
2: Che differenza fa?
3: Allora. Sicuramente ne fa una.
1: Ok. Dico di brani strumentali perché si tratta di un disco di spoken word, mm-hmm, che abbiamo realizzato insieme al nostro amico Mirko Vercelli, e nell'arco del disco viene raccontato un viaggio che lui ha fatto attraverso degli scritti che lui legge insieme a noi che suoniamo. Ci sono dei brani in cui noi seguiamo l'andamento degli scritti, quindi ci siamo dati dei canovacci da seguire musicalmente, suonando, e altri brani, tipo quello che avete appena sentito, che sono totalmente improvvisati. Abbiamo deciso in studio, vai, andiamo, ed è successo quello.
0: Bello,
1: che è
0: quindi
1: successo.
0: Immagino che richieda una grandissima energia mentale, cioè una presenza fortissima mentale nel momento in cui stai suonando, perché non stai seguendo, diciamo, uno spartito o qualcosa, ma devi entrare proprio in connessione con gli altri.
1: Sì, devi essere molto presente, mm-hmm, devi essere molto nel presente.
0: Anche flessibile, forse, immagino.
1: Cioè, assolutamente, devi poter ascoltare, recepire e reagire nell'immediato, mm-hmm, a quello che anche gli altri stanno suonando.
0: Ok.
2: Ho una domanda sulla composizione del vostro gruppo. Cioè, voi siete amici tra di voi? Cioè, siete nati perché siete amici, un gruppo di amici, e poi si è allargato? E questo nell'improvvisazione, diciamo, vi aiuta essere amici, avere un'intesa non solo musicale ma anche insomma emotiva o relazionale?
4: Allora, sicuramente il fatto di andare d'accordo tra di noi aiuta molto in penso qualsiasi ambito della vita, che sia lavorativo, che sia di qualsiasi tipo, insomma. Mm-hmm. E personalmente io alcuni degli elementi di Maltempo li ho conosciuti dopo un po', però con alcune altre persone ero già amico in precedenza.
0: Sì, quindi aiuta, diresti.
4: Sì, sì, è proprio un evergreen di qualsiasi ambito.
0: Ok,
2: capito.
4: È una cosa fondamentale per me.
0: Ok, ci dicevate che l'album parla di un viaggio, ma un viaggio dove?
3: Un viaggio...
4: Il nostro amico Mirko ha intrapreso questo viaggio in solitaria nell'entroterra asiatico, diciamo. Ha toccato varie mete, come il Vietnam, mm-hmm, la Cina e la Thailandia, e da questo viaggio, che è durato, se non erro, 3 mesetti, ha poi prodotto lo scritto con cui poi abbiamo lavorato.
0: Bello, non sono mai stata in luoghi, per me sono luoghi veramente remoti,
2: sì,
0: immaginifici, non sono mai stata. Quindi è per questo che tutte i componimenti hanno dei nomi vietnamiti?
4: Esatto.
0: Ok, e quindi cosa ascoltiamo adesso?
1: Ora sentiamo uno dei brani con la voce di Mirko, che racconta un momento del suo viaggio.
0: Ok, bellissimo, ascoltiamola.

0: Eccoci bentornati, siamo sempre Track01, io sono Emma.
1: E io sono Zoe.
0: E qui con noi abbiamo degli ospiti che avete già sentito e adesso ci parleranno della canzone che abbiamo appena ascoltato.
1: Attenzione, hai detto una parola. Che non si può dire.
0: Ok, diciamo questa cosa, perché, ok, sono già stata redarguita più volte per questo lessico inappropriato. Ora, perché non posso dire la C-word?
2: Anch'io volevo dire la parola con la C. Perché non puoi dire la C-word? Perché sono comunque registrazioni di improvvisazioni, quindi comunque non c'è una composizione dietro. E soprattutto, in realtà il nostro disco è un po'...
1: un ibrido.
2: Un ibrido, ma di solito comunque non c'è un testo.
0: Mm-hmm. E non ci sono dischi poi? Cioè è un'eccezione il fatto che abbiate fatto un disco?
2: No, dischi ci sono, okay. Però sono comunque sempre registrazioni di improvvisazioni, spesso momenti live, ma non per forza.
0: Capito.
2: Però non si può comunque in questo senso parlare di canzone.
0: Certo. In più, non essendo scritta, non potrete mai replicare, no?
2: No. Esatto.
0: Anche perché non si può replicare il contesto, le vibes. Ok,
3: esatto. Esattamente, quello è il punto.
0: Allora parliamo di quello che abbiamo ascoltato.
2: Quello che abbiamo appena ascoltato è stato il primo pezzo che abbiamo registrato durante la nostra residenza a Bologna. La prima sera, quando siamo arrivati, stanchissimi perché abbiamo fatto questo Flixbus lunghissimo, poi
0: tipicissimo.
2: Sì, sì. Casa, abbiamo dormito in un posto che non voglio ricordare. Appena arrivati la sera nello studio abbiamo registrato questo pezzo io, Alberto e Leandro, che okay. sarebbero chitarrista e batterista, io ero l'elettronica, che si può dire essere forse il pezzo più energico, mm-hmm. più potente del...
0: Al quale siete più affezionati anche?
2: Dipende con chi parli.
3: Magari no. Però okay. si sente proprio che è lo sfogo iniziale di siamo arrivati, vogliamo
1: dobbiamo
3: suonare,
1: spaccare.
3: E siamo entrati in questa stanzetta minuscola. Io e Matteo tra l'altro abbiamo fatto un video durante questa cosa con delle telecamerine antiche, possiamo dire. È proprio l'energia dell'inizio di un nuovo progetto rappresenta questo pezzo.
0: Io ho una domanda per te, nel senso, quando dici che sì, quando dici che suoni l'elettronica, cioè fisicamente che cos'è?
2: Ottima domanda. Suonare elettronica vuol dire tante cose, ognuno ha un po' il suo approccio. Quello che facciamo noi, cioè io e Marta, è utilizzare un campionatore, mm-hmm. quindi uno strumento, sono dei pad con campioni, spesso anche altri oggetti, utilizziamo delle radio, Marta utilizza anche l'iPad con alcuni suoni sopra. Diciamo che ci sono vari approcci nell'elettronica, per esempio altre persone in maltempo che Lorenzo, ci siamo, suona anche l'elettronica, lui per esempio invece usa il computer con alcuni linguaggi di programmazione, quindi ha un approccio diverso.
0: Ok, capito.
3: Ci sono tantissimi strumenti, un altro membro di maltempo per esempio ha utilizzato un sintetizzatore, si può veramente costruire il proprio strumento.
1: Ok.
3: Il nostro assomiglia molto a una grande calcolatrice.
0: Ok.
1: Bellissimo, mi è piaciuto tantissimo questo. l'ho proprio visualizzato. Quindi a livello di elettronica quanto vi sentite di sperimentare o quanto invece vi tenete un pochino sullo standard, diciamo?
3: Non saprei qual è lo standard.
1: Ok, bello, mi è piaciuto.
0: Perché abbiamo parlato di elettronica anche la scorsa puntata, che dovreste andare a risentire.
1: Assolutamente, con i ragazzi di Polytech.
0: E io non ne so niente, quindi voi parlate, anche la scorsa volta, però sì, sintetizzatore, io immagino tante cose coi fili e basta.
1: Emma annuisce.
3: È corretto.
0: Emma dice, okay. Sì.
3: Nello specifico, parlo per me e Domenico, Lorenzo ha un altro tipo di strumento.
0: Classico, diciamo.
3: Noi utilizziamo suoni che registriamo, che quindi campioniamo e rielaboriamo sul momento. Può essere veramente qualsiasi cosa, può essere i lavori al piano di sotto, come
0: uno strumento
3: il suono
0: vero
3: di una fisarmonica, di un organo, qualsiasi cosa ci catturi la nostra attenzione.
1: Ok, adesso ascoltiamo un episodio, un momento musicale con delle parole sotto, giusto?
0: La notte, il fango, l'assenza. Buon ascolto.

Per un po' lavoro in una fattoria nell'entroterra di Wayne. La mattina do da mangiare agli animali e raccolgo quelli morti per il caldo. Maiali, galline, pecore. Il pomeriggio lavoro nei campi e una casa per me e nessuno parla inglese. Il più delle volte non c'è proprio nessuno. Ritorno sensibile ai suoni, specie la notte, quando la foresta attorno si veste di vita e rumore. Mi accorgo quanto il suono intacchi tutto. Il singolo verso del pipistrello che mi sveglia la notte. Il mantra che canta la vecchia e il mattino, nella fattoria davanti e al mattino, quando l'aria è più fresca e rarefatta e il suono circola meglio, mi rendo conto della potenza del suono. Il suono ha talmente spazio che è ovvio credere che la sua articolazione possa cambiare il mondo attorno e abitarlo per sempre. In thailandese suona in modo spaventosamente simile alla parola morte. Ed è il motivo per cui molto spesso gli edifici non hanno il quarto piano, la stanza numero 4. Nominare le cose le attira, le caccia, le crea. Ho pensato a come cambia anche il suono del suo nome in base a chi la chiama. La verità è che quando ho smesso di chiamarla, nessuno ha mai più chiamato quella stessa persona.

0: Eccoci rientrati, siamo Track 01, con me c'è Emma, io sono Zoe e abbiamo appena sentito La notte, il fango, l'assenza. Chi ci parla un po' di questa sperimentazione che unisce musica e parole?
1: La notte, il fango e l'assenza è un brano che vede Mirko Vercelli alla voce e Filippo Cavallo al violoncello. Quello che è successo è che Mirko ci ha presentato questo testo e successivamente... cioè questi testi in realtà. Poi successivamente noi siamo andati a, come ha già detto Marta prima, a ricreare una sorta di canovaccio per avere un'indicazione su cosa suonare. E in questo brano abbiamo deciso che bastava solo Filippo, insomma.
2: E chi è la persona che parla per il collettivo?
1: La persona che in questo brano parla è Mirko Vercelli, che oltre che essere un nostro caro amico è un antropologo, uno scrittore e un poeta che è anche impegnato nella Poetry Slam, Slam Poetry, che ha appunto prodotto questi testi.
0: Ok, per chi ci sta ascoltando, chi vuole spiegare al volo che cos'è la Slam Poetry? Giusto perché non è una cosa un po' di nicchia forse, chi
2: qui,
0: vuole?
2: Cioè, stanno litigando per chi lo deve dire, è una parola che non si può dire.
3: Allora, io spiegherò questa cosa. Chiunque stia ascoltando che sa meglio di me cosa questa cosa non mi venga a...
2: Fact checking.
3: Io sono Matteo
2: gentile.
3: Cordovado comunque. Slam poetry, spoken word, non saprei bene differenze cose. Potrei dire che è poesia fatta in ambiti anche underground, improvvisata non per forza.
1: Da quello che so io, da quel poco che ne ho capito, è comunque una pratica che deriva da comunque un bel po' di tempo fa. I primi esempi concreti ci arrivano dagli anni 50, ad esempio con David Watts.
2: Ok, adesso la finiamo con l'interrogazione.
1: No, ma aspetta.
2: Ok, vai.
1: E diciamo che poi questa pratica negli anni, insieme anche tipo ad esempio a Jill Scott Heron, che negli anni 70 pubblicò Pieces of a Man, insomma, da diciamo il via ai primi prototipi proto hip hop rap,
0: okay,
1: che poi sono sfociati in tutta la scena degli anni 80 e 90.
0: Io sono andata una volta a un evento qua a Torino, all'Off Topic, che è un grande posto. Se
2: signor posto, ho un'amica che ci lavora.
0: Esatto, è proprio un signor posto, fanno un sacco di eventi molto cool. E sono andata a un evento di Slam Poetry ed era proprio una vera gara. Ed è stato molto interessante perché alcuni di questi ragazzi che partecipavano venivano dai mondi più disparati, cioè dall'hip hop, dal freestyle, ragazzi praticamente pesi dalla strada, veramente molto super interessante.
2: Fatto sta che l'interrogazione è finita, adesso basta domande difficili.
0: Esatto.

0: Quindi stiamo dietro alla pagina Instagram dell'imbarchino, così esatto, non ce lo perdiamo.
1: Voi che dite?
2: Ci tengo a specificare che in quella rassegna lì ho visto veramente alcuni fra i più bei concerti che abbia mai visto.
1: All'imbarchino, dici?
2: Sì, tenendo conto del contesto del tipo,
1: certo,
2: di scena,
1: eccetera. Non siamo pagati.
2: No,
0: sì, non stiamo sponsorizzando l'imbarchino per motivi economici. Va bene, allora con questo ascoltiamo il prossimo brano, ed è sempre in vietnamita il titolo, o comunque orientale. Chi lo vuole mandare?
1: Sunset. Ascoltate questa non canzone.

0: Bentornati, siamo sempre Track 01, io sono Emma.
1: E io sono Zoe.
0: E non abbiamo ancora nominato il fatto, anche che è arrabbiata con me, Angela in regia, perché sto facendo un po' di disastri oggi, però giuro che torno ad essere brava.
1: E operativo.
0: Esatto. Allora, visto che non posso più dire, cioè, mi hanno detto che la C-word proprio oggi non la posso dire, tranne...
1: dopo.
0: Alla fine forse. Ok, quindi chi ci vuole parlare di questa cosa che abbiamo sentito?
1: Il brano che abbiamo appena sentito fa sempre parte del progetto Gli strumenti della solitudine, ed era un trio di me, il cui presente Matteo Cordovado al contrabbasso, e il nostro sassofonista Dario Cagliaffa.
0: Capito. Allora, abbiamo parlato di voi, però non abbiamo parlato di cosa vi ispira.
1: Sì.
0: Quindi, cioè, cosa ascoltate voi nella vostra quotidianità magari, che magari vi dà una spinta nel creare le cose che create? Fa molto ridere perché ci sono tantissime confabulazioni qua.
2: Allora.
0: Scusate.
1: Tranquillo.
2: Allora, sicuramente una cosa che a mio avviso, ripeto, a mio avviso aiuta molto la causa, diciamo, è che ognuno di noi ha un background musicale diverso, e quindi diciamo che nel nostro operato da musicisti veniamo tutti da ambienti diversi, come abbiamo accennato prima, chi dal pop, chi dal jazz, chi dall'elettronica o chi dagli studi classici. Personalmente a me piacciono tante cose diverse, mi ascolto tante cose diverse, e penso sia così per ognuno.
0: Capito.
1: Sicuramente ascoltare musica varia è la cosa

0: migliore in suonando un tipo di musica in cui può succedere qualsiasi cosa ed è ben accetto.
1: Ok, ad esempio adesso, che cosa andremo ad ascoltare? Che non è una canzone.
2: Esatto. Chi ha scelto innanzitutto i brani che ci hanno mandato per la scaletta?
3: Li ho scelti io.
2: Ok, lo ammette, lo ammette.
3: Lo ammette, l'ho scelto io. Questo è un'improvvisazione di John Butcher e Palins and Love, che sono un sassofonista e un batterista fortissimi.
2: Mm-hmm. Che vengono da dove, se sai?
3: John Butcher è inglese, Palins and Love è norvegese.
2: Ok.
3: E non saprei cos'altro dire se non che è un pezzo bellissimo. sicuramente no, cioè, sono comunque fonti di ispirazione, come dicevamo prima, in un certo senso. Comunque ascoltiamo tutte tante cose diverse. Tra queste, per esempio, io mi ci metto, ascolto anche tanta improvvisazione libera.
2: Mm-hmm.
3: E loro sono sicuramente tra i modelli di riferimento che ho negli ascolti.
1: E come suoni pensi che siano abbastanza simili da quelli che fate voi?
3: Beh, loro comunque vengono da degli ambiti che provengono anche dal free jazz.
2: Mm-hmm.
3: E avendo noi molti componenti comunque nel collettivo che vengono dal jazz, qua per esempio sassofono e batteria, quindi la sonorità comunque si avvicina anche a certe esperienze che abbiamo avuto col maltempo.
1: Ok, perfetto. Allora andiamo ad ascoltare questa improvvisazione, Pipestone.

0: Eccoci tornati a Track 01, il format della radio di Onde Quadro che vi parla dei cantanti emergenti torinesi e non solo. Io sono Zoe.
1: Io sono Emma.
0: E con noi c'è Maltempo Collettivo. Il vostro nome è molto buffo per me, nel senso è molto interessante. Chi ci parla un po' del vostro brand?
1: Allora, il nostro nome è nato in una serata di delirio, dopo mesi che suonavamo insieme e almeno un mese che cercavamo disperatamente un nome per la nostra formazione.
2: Di che anno stiamo parlando? Cioè, quanto tempo fa?
1: 2023.
2: Ok.
1: O 24. 23. E in questa serata di delirio abbiamo iniziato a leggere compulsivamente titoli di notizie a ripetizione, fino a quando non ci siamo imbattuti nella parola maltempo, che abbiamo trovato molto adatta a descrivere, ma innanzitutto una musica abbastanza imprevedibile,
0: certo,
1: e in secondo luogo è anche una parola che ha un significato in questo momento storico
0: importante.
2: diciamo importante. Per non dire catastrofico.
1: Dove forse possiamo anche interrogarci su quale sia il vero maltempo, dato che non piove più.
0: Mm. E poi ovviamente la questione della collettività, la dimensione sociale per voi è molto importante.
1: Esatto, tra l'altro c'è anche un maltempo collettivo, sembra un tempo che si passa insieme male.
2: Quindi voi vi definite anche un collettivo?
1: Siamo un collettivo, sì.
2: Ok.
0: Mi piace molto che questa cosa del maltempo finisca un po' in tutti i vostri, nella vostra presenza social, quindi su Instagram, ma anche sul sito. Mi piace molto questa cosa. E poi mi piace anche che avete una presenza social molto, cioè, ben fatta.
2: Io avete qualcuno che la cura?
1: I nostri complimenti a Domenico Bosio, social media manager di Maltempo.
3: Sarei io, sì.
0: Sì, molto curato anche il sito, il fatto che le foto, mi piace molto, mi ha garobato, ecco, questi sono.
1: Io invece mi occupo delle grafiche, raccolgo mappe meteorologiche da
0: super.
1: Ormai 3 anni.
0: Super.
2: Capito.
0: Va bene, adesso quindi torniamo un po' sui vostri riferimenti. Tra poco ascolteremo sempre un brano, possiamo così chiamarlo, ok?
2: Brano che... è più semplice in effetti,
0: brano
2: anche
0: è
2: più corta.
0: Esatto.
2: Brano,
0: okay. Una volta che mi è andato in testa brano, è stato facile.
2: Sì.
0: Che sarà Sismica dei Mopcat. E diceci due parole su questa cosa.
3: Dico due parole in realtà in generale sulla scelta di questi pezzi.
0: Certo.
3: Sì, sono riferimenti che abbiamo, in realtà c'è questa selezione punta anche più che altro a far vedere approcci differenti allo stesso mondo per far capire quanto è ampio.
0: Super.
3: Quindi il pezzo di prima aveva batterie, sassofono, assolutamente acustico, nessun tipo di elettronica o cose simili. Questo invece è un approccio molto molto moderno, molto elettronico, che prende anche molto da altri generi. Infatti, cioè, si sente che è molto potente, quasi rock come approccio, anche se molto elettronico. E della cosa dopo magari ne parlo dopo, non so.
2: Dai, va bene.
3: Sismica.

0: Eccoci, bentornati, siamo Track01
1: e siamo sempre noi.
0: Siamo sempre noi, io sono Zoe.
1: Io sono Emma.
0: E qua c'è Maltempo Collettivo, o meglio, non tutto il collettivo, ma tre rappresentanti. E abbiamo appena ascoltato un pezzone, qua si continua a definire un pezzone. Chi ci parla di questo pezzone allora?
2: Mi sa che devo farlo io, sono io che ho detto pezzone, ovviamente. Come stavo spiegando prima, questa è tutta una selezione che porta a far capire approcci differenti, che tra l'altro è un approccio che vedo anche un po' nelle cose nuove Maltempo. Questo qua, secondo me stiamo prendendo un po' questa via di cose anche un po' potenti, anche un po' con altri approcci che non sono proprio quelli sempre del tipica improvvisazione libera.
0: Ok.
2: Perché comunque sì, l'improvvisazione libera, libertà totale, ma comunque nel tempo si è consolidato comunque un suono, se sì. Si può dire. E io noto che c'è tutta una scena, come per esempio quella di cui fa parte in Kim Hopcat, che sta cercando un po' di liberarsi da quelle, come si dice, da quelle
1: sonorità
0: standard, che, esatto, sì, sonorità.
2: Sonorità, esatto. Legate a un certo periodo per andare verso qualcosa di nuovo.
1: A proposito di qualcosa di nuovo, c'è stato spoilerato un qualcosina, forse una nuova uscita, almeno un'incisione, giusto?
3: Sì, nei prossimi mesi si spera uscirà un nuovo album, una raccolta in realtà di una residenza artistica che noi di Maltempo abbiamo condiviso con dei nostri cari amici di Bologna, e quindi sarà una formazione un po' mista. E questa nuova uscita si chiama AFA, giusto per rimanere in tema.
1: Ed è stata incisa quest'estate?
3: Sì, è stata incisa quest'estate in una settimana.
1: Afosa, immagino.
3: Molto afosa. In cui noi di Maltempo, con questi nostri cari amici di Bologna, abbiamo condiviso questo spazio che è la scuola di musica Isla de Musiqueros ad Andezeno, e in quella settimana stanno tutti insieme e anche sperimentando nuovi sistemi improvvisativi abbiamo prodotto questa raccolta. Nuovi sistemi come ad esempio la conduction, oppure dei... Spiego che cos'è la conduction?
0: Sì,
3: la
0: anche conduction... perché io non so
1: idea.
0: Cosa sia.
1: Sì.
3: Allora, la conduction prevede che un appunto conduttore, una sorta di direttore, lanci dei segnali tramite dei pochi e semplici gesti, poi ognuno ha la sua modalità, all'ensemble, con le mani, sì. E appunto in questo sistema...
0: Ok, ma è un sistema che funziona? Lo state sperimentando?
3: Allora, l'abbiamo già sperimentato qualche volta singolarmente in ambiti diversi, ognuno di noi. E non è un sistema che utilizziamo di solito noi di Maltempo. E in quella settimana abbiamo deciso di provarlo così per fare qualcosa di nuovo insieme, ripeto, altri sistemi, come potevano essere delle carte distribuite ad ognuno di noi che, di cui non vedevamo cosa c'era scritto, e ad un certo punto del pezzo noi tiravamo fuori una carta e seguivamo indicativamente un'indicazione.
4: Okay. In particolare questo sistema che abbiamo testato si chiama Tutto ed è stato ideato da Simone Faraci, che sentiremo di cui sentiremo nel prossimo brano in scaletta, una conduction appunto.
1: Allora ascoltiamo questa conduction in space 1, tempo reale.

0: Bentornati, siamo sempre Track 01, sono Emma.
1: Io sono Zoe.
0: E siamo qui con Maltempo Collettivo, che adesso ci spiegherà cosa abbiamo appena ascoltato.
2: Abbiamo appena ascoltato un pezzo che si chiama In Space 1 del Temporale Electroacoustic Ensemble. Come abbiamo spiegato prima, questa non è improvvisazione libera, ma è una conduction, in questo caso di Simone Paraci, che utilizza un sistema ideato da Francesco Giomi, maestro, che si chiama LFO.
0: Capito, ok.
1: LFO, spiegaci.
0: Che cos'è?
2: Light Freedom Orchestra.
1: Ok. Vabbè,
2: ed è un sistema appunto di questi segni di conduction, okay, che lui ha ideato.
1: Ad hoc.
0: Allora, torniamo nel vostro futuro disco. Mi piacerebbe chiedervi un po' un po' le sensazioni che avete provato a fare questo disco. Anche perché, appunto, tornando nella questione Maltempo, tornando nella questione AFA, immagino che potrebbe essere sia stato una esperienza di liberazione farlo, un po' di sfogo, ma anche di rabbia, può essere?
3: Non direi rabbia, magari a volte le condizioni atmosferiche non sono state favorevoli a suonare all'aperto.
2: Zanzare.
3: Con zanzare, umidità e temperature elevate che vengono documentate all'interno del disco.
4: Devi dire qualcosa?
5: Fate una domanda.
1: Ok, quanto secondo voi le emozioni che provate nel momento in cui suonate vanno a modificare un po' il risultato dell'improvvisazione?
5: Allora, personalmente parlando, sicuramente c'è un fattore emotivo che rientra in gioco quando appunto suoniamo, però al contempo c'è anche un fattore razionale che è quello di dirsi: ok, io sento che vorrei fare queste cose qua, però le persone che stanno suonando con me in questo momento stanno facendo determinate altre cose. E quindi c'è anche un discorso di: ok, devo ascoltare gli altri, devo capire cosa stanno facendo, devo capire dove vogliono andare, e istantaneamente capire se voglio seguirle o cercare io di portarle da un'altra parte.
1: Ok, quindi un adeguarsi, però anche un muoversi,
5: sì,
1: non so.
5: È un gioco di bilanciamenti, perché comunque tutti noi abbiamo delle personalità diverse. C'è chi è più timido, c'è chi prende più la parola. E in quella settimana lì, alla residenza, c'erano anche delle personalità che non conoscevo, cioè personalmente non conoscevo così bene. E sicuramente il fatto anche di passarci tanto tempo assieme, mangiarci assieme, giocare a calcetto assieme, fare il bagno in piscina assieme, questo aiuta un po' anche a scoprire con chi poi stiamo andando a suonare. E molto spesso quei tratti della personalità si rivelano anche
1: musicalmente
5: come uno suona.
1: Molto, molto interessante.
0: Ma succede che, ad esempio, non so, tipo litigate? Cioè, perché mi sono immaginata un po' questa situazione dove tu vuoi andare da una parte e l'altro ti fa: no, andiamo dall'altra. Cioè, ci sono momenti di litigio, tra virgolette.
5: Sì, succede che qualche volta qualcuno vuole andare da una parte mentre qualcuno vuole andare dall'altra. E lì uno deve abbassarsi.
1: Qualcuno si deve adeguare,
5: sì, perché,
1: per forza.
5: Perché comunque c'è, almeno personalmente, sempre lo stesso obiettivo da perseguire, che è quello della musica.
1: Certo.
5: E quindi tirare fuori dall'improvvisazione un brano che sia bello, che abbia senso.
3: Una cosa molto interessante dell'improvvisazione libera, soprattutto se è andata se si va ad ascoltare dal vivo, è proprio poter osservare delle dinamiche sociali dei componenti che stanno suonando, che sono vive e si muovono, cambiano, si creano delle relazioni sul momento, sì, e chi è fuori, chi ascolta, le vede,
1: sì,
3: le sente.
1: E anche c'è un livello di interpretazione in più, cioè è interessante quindi vederli anche dal vivo queste cose.
3: È molto più interessante vederlo e sentirlo dal vivo piuttosto che in una registrazione, perché manca proprio l'ambiente, il rapporto umano, che è fondamentale sia tra i musicisti che insieme al pubblico e alle persone che stanno ascoltando.
1: Ok, questo è molto interessante. Allora, adesso è il momento per una rubrica a cui io tengo molto, che è la rubrica in cui voi ascoltatori ci chiedete una canzone e noi ve la mettiamo. Quindi adesso ascoltiamo la prima richiesta.
6: Ciao Onde Quadri, siamo Gianmarco
7: e Roberto.
6: Ci piacerebbe ascoltare un grande classico della musica italiana.
7: Datemi un martello di Rita Pavone.
6: Ciao!
7: Ciao a tutti!

0: Bentornati, noi siamo sempre Track 01, siamo qui con Maltempo Collettivo. Io sono Emma.
1: Io sono Zoe.
0: E in regia c'è Angela, che oggi stiamo un po' baruffando con Angela. Mi dispiace molto. Avete appena ascoltato Rita Pavone, Datemi un martello, anno 1963, anno di nascita del mio papà. Queste cose, cioè siamo passati da musica super sperimentale
1: a... Attuale, 2025, anni contemporanei.
0: E agli anni 60 ci hanno riportato nella realtà delle nostre canzoni che la maggior parte delle persone ascoltano. Quindi se vi è piaciuto quello che avete ascoltato oggi, come speriamo, Maltempo Collettivo è a vostra disposizione, giusto? Dove vi possono trovare e cosa possono trovare?
2: Potete trovare i nostri progetti musicali su tutte le piattaforme streaming. Potete trovare dei video anche su YouTube e per prossime previsioni meteorologiche sulle nostre precipitazioni potete seguirci su Instagram, Facebook oppure sul nostro canale Telegram.
0: Sempre come Maltempo Collettivo.
2: Sempre come Maltempo Collettivo.
0: E un uccellino ci diceva che c'è anche qualcosa da comprare fisicamente, giusto?
2: Sì, abbiamo anche un sito web www.maltempocollettivo.com. Potete trovare lì i nostri CD.
1: E questo, ok.
2: Questo.
1: Va bene, questa puntata sta volgendo al termine. Noi siamo Track 01, il format che vi porta cantanti, sperimentatori musicali, tutto ciò che lo circonda di Torino e i suoi dintorni. Io sono Zoe, con me c'era Emma, in regia c'era Angela. E potete seguirci e cercarci sui social anche a noi. Sulla web radio come ondequadre.polito.it, su Instagram come polito_ondequadre e su Spotify tutti gli episodi registrati li trovate sotto il nome di Track 01. Con questo vi salutiamo e vi speriamo che ci ascoltiate sempre.
0: Ringraziamo Maltempo Collettivo per esserci venuti a trovare.
3: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Ciao ciao.
4: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
5: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
6: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
7: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
8: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
7: Sempre a Torino, eh.
8: Street food da paura e serate da ricordare.
7: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
6: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
7: Eppure te.

0: ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile, ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l'amore.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile, ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.